Buongiorno, Mira. Ne bdeo Alessa. In komplu, cioè. Harry Styles, As It Was, all'erba fellodun. Sapo fnossa, giovane, spera lì, in barra, e te stemba. Bel mote, e keep.

stai insieme ai colleghi, anzi probabilmente, ma stanasera c'è un hotel, uno hotel relax, ci mangiamo un hotel, un bat mark. L'interessante è che ti rispostate io al probabilmente lea. Alle mie habas ha una situazione differente lì a Malta, per esempio traffico femminile, metà in cui hanno la hanno montiamo, non ho traffico da paese, ma insomma, con la tanto l'opinione di io.